0: cosa ci fai qui a Roma?
1: Sono venuta per te.
2: Per me?
1: Sì, per te. Vedo il tuo viso da vicino e sento che a un certo punto hai parlato alla mia anima. Voglio che mi indichi la strada. Dicono che tutte le strade portano qui, giusto?